0: l'amore può andare a città.
1: A questo tempo mare è stata fila, terani, a questo chi se chi mo sta cu poco ia.
0: Ma se ha più vecchio.
1: A questo non mai la è tua. A questo non mai la è tua. Perché sono sta chiaca. Perché sono sta chiaca. Perché sono sta chiaca. Ia uè. Irungai terangia suwi hone, suwi hone.